0: san aso omelo tomo Uleto mbolo sono mama oto Ajanga yo
1: Zamuti